Quest'anno i tuoi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Koper, Koper, Koper.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchina.

nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.